0: Radio Number One, un minuto alle tre. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

Si chiama Volevo Capire ed è una bellissima canzone, secondo me, secondo il mio gusto. Poi, insomma, ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Madame e Marrakesh insieme mi piacciono tanto, però forse perché mi piacciono tutte e due anche da soli, diciamo, anche separati. Quindi se li metti insieme, se metti insieme due dei tuoi cantanti preferiti, insomma, per una fan come me sicuramente è un paradiso, no? Questa canzone che ascoltiamo già da qualche settimana qui su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, buona domenica, famigliolina della domenica mattina. Tra le 7 e le 10 ogni domenica ci ritroviamo qui per ascoltare musica insieme, per svegliarci insieme e per rispondere anche delle domande, tipo quella a cui stiamo rispondendo questa mattina. Siete mai stati bocciati? Quando, dove, come, perché? Voglio sapere tutto. 393 444 0444.

0: domenica a tutti gli ascoltatori e tutti quelli che scelgono Radio Number One per svegliarsi in questa domenica mattina, in questo ultimo giorno di questo bel weekend lungo. Averli sempre così, con un giorno in più, come sarebbe bello. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Le grandi canzoni di Radio Number One, una tradizione, un appuntamento fisso ogni ora, in ogni programma, anche se poi sono tante le grandi canzoni in realtà che passiamo in ogni ora, in ogni programma nell'arco di tutta la giornata, però insomma c'è questo momento che a me personalmente piace molto, anche perché ci dà spesso la possibilità anche di, non lo so, di ricordare delle cose piacevoli del passato. Abbiamo ritrovato Virtual Insanity, una canzone molto bella del 1997 firmata da Jamiroquai.

Stiamo leggendo un po' di messaggi in questa mattinata che rispondono ad una domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori. Si parlava qualche minuto fa, ormai un'oretta fa, di patenti, di bocciature alla scuola guida. E abbiamo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci hanno svelato che nel 2025 c'è stata una forte variabilità territoriale negli esiti degli esami per la patente in Italia. Ci sono delle differenze anche marcate tra nord e sud. La Sardegna è la regione in cui sono stati bocciati di più, ma pure altre regioni del nord, tipo il Trentino Alto Adige e la Liguria, ha una bella concentrazione di personcine che hanno faticato un pochino a prendere la patente. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se siete mai stati bocciati. Io sono stato bocciato in amore, mi hanno detto no davanti a tutti al ballo della scuola e faceva male, mamma mia che ridere. Poi sei piccolino, soffri tantissimo e non sai che il peggio deve ancora arrivare. Però scherzi a parte, mai bocciato invece, scrive Marco, ma una volta mi hanno ammesso per miracolo con un 6 politico in latino. Penso valga come mezza bocciatura. Beh, insomma sì, potevi fare meglio. Bocciato in terza media, oggi faccio l'imprenditore e assumo persone. I voti non contano tutto in una persona. No, però no, nel senso. Poi ecco, quando vai a scuola in realtà non ti rendi neanche ben conto, secondo me, poi dipende, no? Ci sono delle persone che invece amano tantissimo studiare e studiano come dei pazzi, però non ti rendi ben conto di quanto quello che ti stanno insegnando poi sarà importante e quindi lo sottovaluti molto, cioè non ti impegni tanto perché per la testa, come insomma è anche giusto che sia, a quell'età lì hai voglia di fare altre cose, no? Invece poi quelle cose lì magari te le vai poi a riprendere, visto che dici mannaggia, avresti studiato di più, te le vai poi magari a riprendere negli anni dopo, leggendo, insomma informandoti eccetera, però è normale, credo che più o meno per tutti sia stato così.

0: Un'altra ora del nostro weekend number one è volata grazie ai vostri messaggi e grazie alla nostra bella musica che continua ancora tra poco.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, anzi, buongiornissimo da Radio Number One. 9:02.
1: Radio Number One Notizie.
2: Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Oggi il premier Netanyahu deciderà le prossime mosse. E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Summund Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. Gianni De Gaetano.
3: Più dello sport, era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico. Alla giovane età di 59 anni si è conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente.
2: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

Nuove Insieme fino alle 10 come ogni domenica. Ancora buongiorno, buongiorno a quelli che ci raggiungono piano piano, che accendono la radio, si svegliano, accendono la radio, cominciano a fare le loro cose della domenica mattina. Blanco e Elisa con Ricordi per accogliervi in questa terza ora del Weekend Number One insieme a me, che sono Manuela Doriani. Allora, abbiamo parlato di bocciature, come vi ho anticipato tutta una serie di argomenti che avremo trattato nell'arco della mattinata. Un paio ne abbiamo già parlato, appunto. Abbiamo parlato di bocciature fino a un attimo fa, e adesso parliamo di formaggi. Sì, sono, mi rendo conto, da poco passate le 9, quindi è un po' presto magari, no? Se uno sta facendo colazione, dici vabbè, un bel pezzo di pecorino bello puzzolente, no? Perché mi rendo conto che sia magari un po' presto, però insomma c'è questa classifica che tutti gli anni fanno, che si chiama World Champion Cheese, è la Coppa dei Campioni dei formaggi praticamente 2026, che ha stabilito quali sono i formaggi più buoni in linea generale. Potrebbe essere anche magari una dritta per assaggiarli, perché no? Prendiamo nota, tra poco ve li dico e li assaggiamo. Che buoni, magari adesso no, un po' più tardi, però ci stanno.

Si chiama Drive Safe, la raccomandazione è sempre quella di guidare piano ed essere prudente. Miles Smith anche ce lo ricorda con Neil Horan su Radio Number One con questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, formaggi, formaggi, formaggi. Chi si è classificato al primo posto della World Champion Cheese 2026? I Paesi Bassi, ragazzi. L'Olanda, il formaggio olandese che si chiama Beemster Royal Grand Cru. È stato scelto su 3.375 prodotti provenienti da 25 paesi. L'Italia ha conquistato invece la medaglia d'oro nella categoria parmigiano. Il formaggio vincitore è un vaccino a pasta dura, dal sapore molto ricco e sapido. E, a valutare questi formaggi erano 56 esperti che hanno dovuto assaggiare più di 3.300 formaggi, burri, yogurt e altri prodotti caseari da 25 paesi in 150 categorie. Oh, che brutto mestiere! Mamma mia, come lo farei? Io il giurato della World Champion Cheese. Allora, dicevamo, il Beemster Royal Grand Cru è il olandese, il primo classificato. Secondo classificato un formaggio svizzero che si chiama Appenzeller Purple Label stagionato. Il terzo, sempre svizzero, con pochissimi punti di scarto, si chiama Alter Fritz di Ardegger Case. Io spero di averlo pronunciato in maniera corretta, ho dei seri dubbi che no, cioè, penso proprio di no, però insomma ce l'ho messa tutta. In classifica anche i formaggi statunitensi, 96 best of class, di cui 45 ori conquistati da caseifici del Wisconsin.

0: Si chiama Cenere questa bella canzone che nel 2023 Lazza aveva portato a Sanremo con la produzione di Dardust, che secondo me è uno dei produttori veramente più geniali e più in gamba che abbiamo nel nostro paese. L'abbiamo riascoltata nel Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend Number One Classics. Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One dei Maparigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica 3 maggio sulle nostre regioni centro-settentrionali con ancora una pressione atmosferica alta. Tuttavia inizia ad essere disturbata da umide correnti atlantiche, responsabili di una certa variabilità. E difatti il tempo sarà asciutto ed anche assolato, ma non sempre dovunque. Difatti transiteranno un po' di nubi alte e stratificate, localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il clima intanto si mantiene molto mite, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con punte massime anche elevate di 25-27 gradi. Ma nella nuova settimana, vi anticipo, tutto cambia. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

Buongiorno amici, questa è la sfamiglianina della domenica mattina. Siamo qui come ogni domenica insieme per ascoltare musica e per chiacchierare di cose. Harry Styles, American Girls è il titolo di questa bella canzone che abbiamo ascoltato dal suo disco più recente, che è un disco veramente molto molto bello. Allora, una dritta per tenere allenata la nostra memoria, il nostro cervello. Ne abbiamo parlato anche nella combriccola qualche giorno fa. Abbiamo parlato del fatto che i videogiochi possono servire a tenere allenato il nostro cervello. Quindi giocare ai videogiochi in qualche maniera lo tiene vivo, mettiamola così. Non solo giocare ai videogiochi, ma anche camminare. Anche una singola seduta di aerobica o di camminata attiva alcuni circuiti cerebrali, e quanto si è evinto da questo studio che hanno fatto. Hanno preso in esame praticamente 14 persone con un monitoraggio intracranico vedere appunto come si attivano le strutture profonde del cervello umano camminando, facendogli fare delle cose tipo cyclette, leggera, moderata, poi ci sono, non lo so, magari nella camminata, la corsa. Questo vuol dire che il movimento non fa solo bene al cervello in generale, ma attiva anche uno specifico circuito elettrico e anche una maggiore sincronizzazione tra ippocampo e corteccia, dove si fissano i ricordi. Questo non vuol dire che quando si fanno delle riunioni ci si deve per forza muovere per attivare la memoria e ricordarsi le cose, ma esiste questa correlazione. Quindi muoversi fa bene a tante cose, no? Al fisico, perché ci si mantiene in forma, al buon umore, perché comunque fai delle cose quando torni tipo dalla palestra, da una bella camminata, da una corsa, sei bello carico, e vedi anche al nostro cervello. Quindi corriamo!

canzone estiva di Annalisa, che non è una canzone estiva, ma forse lo diventerà anche. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One, dove adesso arriva anche Dua Lipa con la sua Two Hearts.

0: Dualipa to Heart su Radio Number One. Tra poco continuiamo a parlare di questo discorso dell'intelligenza artificiale, non prima di aver ascoltato però una grande, enorme canzone. Vi dico soltanto, preparatevi a cantare tutti quanti insieme.
1: Weekend Number One. Weekend.

0: Marco Rossi con Alba Chiara, che onore, posso dire che onore ascoltare in questa domenica 3 maggio una canzone così tanto potente come Alba Chiara di Vasco. Io non so voi, ma sono sicuro che l'abbiate cantata a squarciagola esattamente come ho fatto io. Se non ci, direttore, se non ci cacciano dal palazzo oggi dopo aver cantato Alba Chiara a questo volume, non lo fanno mai più, stai tranquillo, quindi abbiamo la certezza che è tutto ok. Va bene, possiamo andare avanti o perlomeno tornare indietro a qualche minuto fa, dato che stavamo parlando di intelligenza artificiale. Vi ho chiesto che cosa ne pensate a tal proposito di questi nuovi sistemi. Sentiamo una nota audio.
1: Ciao number one, sono Gabriele dalla TEM.
0: Ciao Gabriele.
1: Mi sono fermato però.
0: Vai,
1: io
0: tranquillo.
1: Credo che nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale prenderà sempre più piede, ma credo che dovrebbe andare ad aiutare l'uomo e sostituendolo dove l'uomo non riesce oppure ci mette troppo tempo, ad esempio la scoperta di una molecola,
0: ok, quindi scienza,
1: o l'individuazione di quella giusta per curare qualche tipo di malattia, ma
0: giusto,
1: credo che attualmente
0: giusto.
1: Venga utilizzata solamente per sostituire le persone. Qualsiasi azienda che voglia risparmiare taglia il personale dall'intelligenza artificiale. Ecco, credo che questa sia la strada assolutamente sbagliata, mentre per aiutare l'uomo, per accelerare determinati percorsi, credo che sia assolutamente giusta, ma chi lo sa, il futuro ci potrà dire dove andremo.
0: Guarda, hai detto una cosa giustissima, Gabriele, grazie per questa tua nota audio, per questo tuo messaggio. Effettivamente, sapete secondo me, quindi personalmente, qual è il problema? Che ancora non si è capita la potenzialità reale dell'intelligenza artificiale per l'uomo. Cioè, in questo momento stiamo andando a tentoni, quindi quello che si sta facendo è semplicemente provare a fare cose non avendo una dimestichezza totale di questa materia, ma come ha detto Gabriele, secondo me in futuro si andrà in una direzione nettamente migliore e superiore rispetto a quella attuale. Arriva Harry Styles su Radio Number One, American Girls.

anche gli Imagine Dragons ad animare questo pomeriggio su Radio Number One con la loro Hands Up of the World. Siamo quasi arrivati alla chiusura della nostra seconda ora insieme. Chiudiamola con Billie Eilish, Birds of a Feather. Oh,

0: Birds of a Feather, Billie Eilish in chiusura della nostra seconda ora insieme, la sua dolcezza, la sua spontaneità umana, mi verrebbe anche da dire, ci permettono di arrivare direttamente alle 16, tra poco notiziario, aggiornamenti sportivi e tutto il resto. Restate con noi sul Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, sono le 16 scattate da 10 secondi su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Aumentano i prezzi della benzina mentre il diesel resta stabile dopo il taglio delle accise. Il Codacons segnala rincari fino a 1000 euro a famiglia. Il Movimento 5 Stelle critica il governo affermando che sta solo rimborsando i cittadini. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha festeggiato i 50 anni con una torta a forma di Gaza annessa a Israele e simboli di pistole e cappio, presenti ministri e dirigenti di polizia. Il premier Netanyahu ha telefonato durante l'evento. Il segretario di Stato spagnolo Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per incontrare il ministro Tajani, il ministro Crosetto e probabilmente la premier Giorgia Meloni dopo le tensioni su Iran e le basi NATO. Incontrerà anche Papa Francesco. Un uomo di 35 anni è morto sul grande raccordo anulare a Roma dopo essere sceso dall'auto per prestare soccorso in un incidente ed essere stato travolto da un altro veicolo all'altezza dell'uscita tuscolana. I soccorsi purtroppo sono risultati inutili. Due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, hanno denunciato percosse, mani legate e lividi durante la detenzione nel carcere islamico israeliano di Shikma. Oggi l'udienza per il prolungamento del fermo di altri due giorni. Gli attivisti sono in sciopero della fame. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: Weekend number one.

Ad aprire questa nostra terza ora insieme su Radio Number One sono i BTS con il loro ultimo singolo Swim. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia in questo 3 maggio 2026 che dal punto di vista climatico sta un attimino cambiando, perché se questa mattina c'era un po' di sole, adesso stanno iniziando ad arrivare le nuvole. Ma ragazzi, chi ha seguito il Weekend Number One anche ieri sa che questa situazione l'avevamo già preannunciata, ma ribadiamo ulteriormente quali sono anche oggi le temperature e in generale come si evolverà il clima, perché da lunedì, quindi da domani, cambia tutto ragazzi, torna il maltempo e questo maltempo durerà praticamente per tutta la settimana, soprattutto nel centro nord. Non ci sarà mai tregua, non ci sarà mai un attimo di tregua. Per quel che riguarda quindi la giornata di oggi, era prevedibile già da 2-3 giorni pensare che le cose potessero cambiare, ed effettivamente stanno cambiando. In questo momento i cieli sono abbastanza grigi e poi a partire da domani mattina, diciamo prima mattinata intorno all'alba, inizieranno le prime piogge sul versante ovest e poi questo versante inizierà a prendere piano piano tutto il centro nord, quindi preparatevi psicologicamente.

David Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me su Radio Number One, 16 e 12 minuti. Signori, questa potrebbe essere la giornata in cui l'Inter, anzi non è che potrebbe essere, quasi sicuramente, mettiamo 99%, ci lasciamo quell'1% di possibilità statistica che non possa accadere, però ecco, 99% l'Inter diventerà campione d'Italia per l'ennesima volta, mi viene da dire, perché il Milan in questo momento sta perdendo 2-0 in trasferta contro il Sassuolo. Il Napoli ieri ha pareggiato e quindi si è fermata a 70 punti. In questo momento, senza aver giocato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio sul Napoli secondo. Di conseguenza, dato che mancano 3 partite alla fine del campionato, quindi 9 punti, stasera manca un punto e giocherà a San Siro contro il Parma. Di conseguenza, se non è 100%, ragazzi, siamo al 99,9. Vedremo che succederà questa sera, ma in ogni caso la direzione sembra quella. Quindi possiamo già fare i complimenti all'Inter? No, magari per scaramanzia non li facciamo, perché altrimenti i tifosi poi diventano pazzi nei miei confronti. Non vorrei mai, però in ogni caso magari stasera dei complimenti potrebbero anche arrivare. Vediamo che succede. Come?

0: LG, si Hunter Steubiera conosciuto. Dato che abbiamo parlato di sport, ragazzi, abbiamo parlato di calcio, dobbiamo anche ricordare che alle 17 ci sarà la finale di Jannik Sinner, il 14esimo incontro con Alexander Zverev, mentre alle 19 Kimi Antonelli, il nostro Kimi Antonelli, scenderà in pista per provare a vincere la sua terza gara consecutiva in Formula 1.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Riecco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane anche in questa nostra terza ora. Partiamo dalla A26, Genova a Voltri, Gravellona Toce, dove c'è stato un incidente tra Arona e la diramazione Gallarate Gattico in direzione Genova Voltri, che sta causando chiaramente dei disagi e delle code. Così come ci sono delle code sulla A4 nel tratto Venezia Trieste a causa di un altro incidente, questa volta tra la Tisana e la A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione di Venezia. Sulla A22 invece Brennero Modena, traffico tra Bolzano Sud, Superstrada Merano e Affi Lago di Garda Sud in direzione di Modena. Andiamo adesso sulla A1 nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre invece sulla A8 ci sono delle code tra Castelletto Ticino e per l'appunto l'entrata della A8 Milano-Varese. Sulla A21 Torino-Brescia, code e disagi all'allaccio della A7 Milano-Genova in direzione di Brescia, ma non soltanto, perché ci sono anche dei materiali dispersi che stanno causando ulteriori problemi allo svincolo di Asti Est A33 in direzione di Brescia. Chiudiamo poi con un aggiornamento dalla A55, dove il traffico è tra l'autoporto Sito e Corso Alla Mano in direzione della tangenziale nord. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Questo è l'orario perfetto, perché sono le 4:25 per bere il nostro caffè e di conseguenza ascoltate Radio Number One, ascoltate le nostre canzoni, imparatele magari a memoria così potete cantarle e le cantiamo tutti quanti insieme, bevendo il vostro ricco caffè pomeridiano in questo 3 maggio, che secondo me male non fa, così come male non fa neanche Fulminacci.

album pubblicato durante il periodo sanremese su Radio Number One alle 4:30, alle 16:29, giusto per essere precisi, in questo 3 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Allora, stiamo raccontando tantissime cose, abbiamo parlato anche di sport. Vogliamo dare una notizia molto molto carina, leggera, carina, che riguarda Genova, la città di Genova, perché questa settimana è stata vietata la pubblicità fossile. Allora, che cosa vuol dire? Ve lo spiego meglio, perché effettivamente detta così può significare tutto e può significare anche niente. In pratica adesso è stata approvata una mozione che vieta o restringe le pubblicità legate ai combustibili fossili in luoghi sensibili come delle fermate della metropolitana, degli autobus oppure luoghi del trasporto pubblico in generale. Quindi niente più pubblicità della benzina in generale, niente più pubblicità di cose che riguardano appunto questi combustibili fossili, perché si sta guardando al futuro in una maniera migliore, cercando di sensibilizzare soprattutto i ragazzi e le ragazze della nuova generazione a non affidarsi per il loro futuro a questi combustibili fossili. È una piccola cosa che prevede un piccolo cambiamento, speriamo che possa accadere.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Number One, è mezzanotte. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è